0: kaofela.
1: Oh ya mme re bile le lehlonono la hore ebe re ya leetong la boithuto kwana Afrika Borwa. Ho na le festival ha ke tsena ke tla ibitsang ka Sesotho monyakwe ko ga se ne se le menyakwe hakalo empa e bitswa Karoo Festival. Ho no ho lo etsuwa dipontshuwa tsohle tsa dihlahiswa tsa wulu le mohe faralane le seiboko ke a kgolwa ha re ka ra tsho jalo mono ho ne ho bontshuwa ketane ya dietsahala tsa ho tloa hore na wulu ena e tloa hokae ho fihlelletse re bona sehlaiswa se jesi kapa se katiba kapa se kobo e entseng ka ditaba tseno tsa wulu e leng boya botswang dinkung le dipuding ulen mohe mme jwale re la ra ba le lehlonolo ka nnete ka bafani ba wamkopo ya ba ba re tsamaisa re lo bona ditaba tsenono tsa wool and mohe jwale re ke sebaka se Eastern Cape ho lanela Afrika Borwa ho thwe ke Karoo mono Karoo ba e bitsa Karoo Wool Festival e hlile e tshwarelwa mono nono nako ena kaofela selemo le selemo ha mariana a fihla ho etsuwa mokete ono nono wa matsatsi a mabedi moo re bontshang jwalo ka ha se ke tshulo ketane eno ya dietsahala moo re bontshang hore na boya ho tloa nkung jwalo ho fihlelletse e ba kobo na ho etsuwa jwang ho no ho na le dihlopha tsa bomme monono ba bontshang hore na ha re etsa wulu re etsa jwang ha re etsang re etsa jwang ha re etsang re etsa jwang jwale re ithutile dintho tse ngata haholo monono re ithutile hore wulu ena ho tswa hunku ha hona letho le lahlwang ho etsuwa ditlolo ka mafura a nono a tswang boyeng monono ho thweng ke lanoline ya theko e phahameng haholo ho etsuwa di-wax e le dikhandlele le ding kaofela jwale ebe jwale ho etsuwa boya he ho so ho sebediswa di-natural dyes ho a di a dauwa ka bo ditlamatlama ka bo di meroho ke a kgola nka etsa mohlala ka bobatsi babobatsi re na le bobatsi bo atlang botala ba teng bo tibile kore se ke tsa mohlala fela ho etsuwa dintho ho processiwa ka dintho tseno re bone dintho tseno kaofela mekgahlelo eno kaofela mme ka nnete re ithutile hore wulu monana Lesotho re ntse re wulu ena e re e bonang e re e tlwaetseng e le wulu ke wulu ka kgwa e nkakareng e na le plastic wulu ya e hlehileng wool le ditheko tsa yona fela re hlotsologa ka dijesi mono dijesi le 3,000 jesi ya wulu ya pew ho thweng ke pew wool e hlile boemo boleng ba teng le ha o e tshwara fela le ka letsong ka monana ke wool kore motho o tlile ebile o so utlwa enana tsena tse re di tsebang tse o utlwa o se bile o sa e rate e hlile o batla ntho enono e leng yona ka nnete re ithutile hona haholoholo hona ho mononono
2: empa he ka nna ya ba qholotso e kgolo ho naha ya Lesotho e tlo ba hore na dintho tseno tse bomme le bontate ba di sebedisang hore ebe ba fihletse ho hlahisa dintho tseno na re na le tsona ebe kgothaletso ya lona e ka ba hore ho etsuwe jwang hore he jwale Basotho ba tle ba tsebe ho fihlela moo hobane pele a e lwa ka kore Lesotho ha lekala tseba ho iketsetsa ntho tse jwalo le ka nna la feta le tlhahiso e jwalo ka eno ya South Africa
1: o a tseba mme wa ka ho le ha bua ntate mong wa leboro mono lekgowa a re Basotho ha ba ka ba kgona ho processa boya ba bona ntho e nngwe le e nngwe hobaneneng boya a tsho jalo a re boya bo re bo sebedisang ka monana ke nnete re na le ba rona fela boholo ba boya ke boya botswang naheng ya Lesotho ha re ka ha le ka la fuma

Handle di mahlo ho ga ke botshelela sia le moya ke sa Lesotho di daba o di ballwa ke mola yentla di ye mo America o di medisa le tona la kgwebo mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo le re dikgwebo tsa Basotho ho tloha ka tse nyenyane le tsa tlhahiso di lokela go hlahlellwa ka ditsebo tsa tlhahiso ya thepa ya

mamari wa Salmo ya Salesotho hleng tumelle ha ho le tjena ke boele ke ho ema dume ho wena ho hle mo mametseng tshebeletso ena e kgolo ya setjhaba o le hona teng selelekela seno ha sella jalo se re kene ka hare ho lenano la merapelo lenano le tlang ho wena mo mamedi la bonele leng le leng horeng yena ya borobong khale beha khutlo horeng ya leshome le bitso la ka ke mali tuka taunyana wa mo ha uhelwa mme mo mamedi re le boha ha o rentse kgetho ya ha o le mo ha he wena mogatuwa wa ka hore ho seng hona re tlotla re bala fela e fangheding ya mareka khaolo ya leshome Mamerika ga ho seng hona re tlotla re bala fela e fangheding ya mareka khaolo ke ya leshome o tlo ntumelle he ha ho le tjena re tle renke le hlaswa ga tsebe ho tla be ha mantswe ona ele a thapelo akere se bo tla be ha mantswe a thapelo ho seng hona

0: tla a re manolela lentse la gago Jehofa le kileng. Go kopa modimo mo tlase ka maatla le moya o galelang o tlodile le lemeng la ga Jehofa maatla otlhe, gore lentse le la tlagefa lona o sengwe na modimo a rona le tle le fetole bophelo ba gone ntate a maatla otlhe, le gone modimo a rona ba kileng babamedi ba sena sea le moya o tlo go thusa o moela lentse la gago le ka nnete yotlhe, mme lentse la gotlhe di dira dipelong tsa rona tsena tsotlhe modimo a rona, ge di kopa bone re tshepile lebitso la gago le maatla ka Jesu Kriste magana le kileng. Amen.
1: Amen. Kgaitsadi ya motho, ke a o leboga bo di itumeleng tlhonono fa letsatsi le letle.
0: Ke a leboga nne bo letsatsi le monate.
1: Danke moratu wa ka. Ke a bo di itumeleng pitso wena mo mamedi e motle wa tswa horeng ena ya borobo. Ntumelle hle ha ho le jwalo he gehle re fete ke kenke minokwano. Gatsebe ho hatela pele. Gatsebe ho hatela pele. Mamadi re le ba ha o rentse kgatho ya ho hle ho seng hona ho letsatsi la labone.

0: Mamadi Moyo Ntumela.
1: Kgotso nna le tuka.
0: Mogato wa ka.
1: Kannete ke e mong a tletseng ka tshepo le ho senga letsatsi la kajeno. Ho latela ka mokgwa o motho e sa leng ho kula ka nako e telele nna le tuka. Ke a dumela hore le nna kannete yes, mogato wa feta o tla nkutlwela bohloko. Empa bohloko nna ke a utlwa ba ho kula. Ba ho sita ho tsamaya mme.
0: Ao, o sa dutse nka e le nngwe.
1: O dutse nka e le nngwe. Se o ntse o tsamaya ka ga jarete mme. Ha o kgone ho tsamaela hole. Fela he ka nnete mme ke na le tshepo ya hore ke tla utlwela bohloko mme hle. Ke lebile haholo ka thuto e ne e matha letsatsi la kajeno mme. Ke nna maitumeleng lefoka ke a ile dikotsi mona mme.
0: Mme maitumeleng hlohonolofala mme bolokwa ke Jehova.
1: Ke a leboha mme.
0: Thank you, Moratuwa.

0: Ke ya leboha Itu, nako ke hora ya bohlano, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi, ke ya o dumedisa, ditaba o di ballwa ke Motshidisi Tjhakela Makaja. Letona la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang Mohlomphehi Matjato Motsheanong hore Lesotho le malala a laotswe ho tekela dinaha tsa mokgatlo wa ntlafatso ya moruo tikolohong e borwa ho Africa SADC. Letona ofising ya tonakgolo o kgothaletsa batjha ho sebedisa ditsebo tsa bona ho iqalla dikgwebo. Ha re phethela mafapha a nang le kobo ya bohadi ditabeng tsa bohahlaudi, a nyakuretse tokomane ya phethahatso le mekgwa ya tshebetso thupelong ya letsatsi e bileng maseru ka jeno. Ditaba di fella mona, di mamele di felletse ha hora e le ya bosupa.
1: We the remnant. Chosen for this hour. It's wartime. I plead the blood.

0: batho ba bona enda botere ba se masala so le a go tlo bona wena o la ka tsa go wa palle fenda tsinga le na la ka jeno ai ai ai ai ai ai
1: mm
0: u tlile go hle ho
1: go bizi
0: e ma qhubu a theo wa re hore a pa re tshetse ka yape mona
1: hai
0: ye
1: ha ke sa tsela jwa
0: hai ai ai ai
1: go tsetsa hlengiwe a tsa male a tsa male ntate yane
0: Benjamin Dube
1: Benjamin Dube
0: re ntate Benjamin
1: ntate Benjamin a tsa male hlengiwe wa mhlaba ba bona
0: a ga hlengiwe mhlaba
1: hlakule ape ki teus ha yere wa bo
0: Ha ke re wa bona.

Me ha sutwa so otla tsena ha monate sena se lelekela so di sa nna se di sa wena wena ke sona se ho se sense lile se re helele ari ko pa nyeng ha mo ho re be se ho ka nyana pi go bona hore re fenya le hona ho tsola pa pa na tsofi ena ya HIV and AIDS so re re ka e tsola jwana o tso ya hlaha ho tswa se tshabeng ara re tsola jwana Mamela se ho se lile e se re nna le wena re etse boikarabello ba rona le wena re lokela ho dula boikarabello o tsebe boemo ba hao o tsebe boemo ba hao ebe ha ke fihla mona ke utlwa hore e sa le ho qetela ho isa monwana dipotsong 2010 kwa. Oh, 2010 ke kgale ya.

0: Yakga ya e kgolo bona bona bona bona bona bona bona bona bona ba ha esale ka ho bomme ka mo se yakga ya e kgolo bona bona ba esale. Ha re fetse eno re kena tabeng tsa rona he. Ho na le polelo mona na le phoofolo thing ke mosha mona mmeng na le phoofolo thing ke mosha ke a tseba boholo ba lona le a e tseba phoofolo eno ke a tseba boholo ba lona phoofolo eno le a e tseba eo thing ke mosha ke phoofolo e nyane tse iphelang naheng kwana ebile ona le polelo e reng mosha ha o fula wa qamaka mosha ha o fula wa qamaka tlahle o bona o eme ka maoto ka maoto a mabedi ana ka morao jwale o sheba pejana mane rona banna kotsi ha eyo pele mola kotsi ha eyo ha o tla hlaha polelo ena gore mosha o fula wa qamaka tla bona e tla fihla o tla fihla o fatafata mono metsotswana e mmedi fela o so ebe ka maoto o qamaka rona ha ona letho le hlahanna ha ona kotsi ya letho tseleng ya rona na ha ona kotsi ya letho jwale he taba ya rona e mona taba ya rona e mona fela hore na ha e le hantle ha o thwe mesha ipsinyetsane ho thwe ho bua ka ho bo fane ka mohlala hore na ha o thwe mesha e pshinyetsane ho bua ka eng o bo re fe mohlala o re fe mohlala wa mesha jwale ha e se pshinyetsane hore na ke ha o etsahala jwang jwale ha mesha e se pshinyetsane o bo re fe mohlala hore na ha o thwe mesha e pshinyetsane ke ha o etsahala jwang. Ha re ne re tswelle pele he ha re ne re tswelle pele ke shebe ka mona kana hinyena ya China ena banna mo bona halang hore a khona e hlile le hodu tsona la dolphin le hlile le baketse na ha yeno ya China bodutu bona bona bona bona bona ba ha sale mo ho tla lebang hore batho ba ka ho di mo ho dikete tsa mashume a mas a tsheletseng a metso e mehlano kaofela tsa setjhaba di phallisitswe di fallisitswe jwalo ka moralo hoduo tsona le na le matla ka mono ka naheng ya China a leto e
1: galoka makgate
0: kaofela
1: e gabana sa kgomo
0: daga dibuka
1: dungalala ke lebukalabala koko.
0: Mela mngaka.
1: O vela gwa molwane aka.
0: Handla prava mngaka.
1: Ah, e mogala o tsamba ba re tsega tata ga di buga. Ntse ke tsam se.
0: Eh mngaka.
1: Ntse ke ga papa di ma tsokola di papa thala khanda ga le moto di teng le di buga. Di ba no ari se di di buga ga ma banta o di si je mento tente di ka ka di bohle. O tsoga ga da tamba di ya java. O po da o tswa go.
0: Enda
1: o bolile o fihla o ba di fanwa ga o di putsa o ba di papata o hamara motote
0: oh le motote
1: o tla o tsolela nna ya tsama ya je ke
0: no fihla o ti u ti se di ntho hantle
1: o bile o ba ti u tlo ya ha wa e ala de lo fuera wa go ma mosha o fula wa qamaka ona le o tlamehile ore tago tlago o tshwantse o qamaka ntho e kotsi e tla ta ele matsa e le motho kapa dintsa a e batse ntho e tlileng e tlang ho yona ka mokgwantwa oa ya le o tla o tsonzo le malala o tsa o tsa.

0: Halleluja.
1: Danke, du machst.
0: Kaufela.
1: Kajabalanaho.
0: Dade.
1: Kindade mure diye zanda belo. Dade vugala umana kuhuwa. Yale. Ino zala zanda hazo yonzolo fato ya. Ufouja. Kine singawa gigi. Kisakala. Kapona kweze veri.
0: Ah, mwanga ha so fele ke sa go di nyane ya lwetse.
1: Ke ne ke go ba go di dembe go feta ga o tlo go mbontsi bile so la tseno ba ba ha ke le di a di go la e ba ba le ya phasa.
0: Oh.
1: Tsa ga di
0: 5-1.
1: 5-1. 7-1.
0: 7-1-1.
1: 7-3-2.
0: 7-3-2 5-1 7-1 7-1 7-3-2 7-3-2
1: Ya le wanda.